0: Opéra sur France Musique.
1: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

che mi svela il mondo ritrovo. Allora fissava, vi penetro armato. Deserta è la prima stanzetta.

0: Io spero ancora. Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
2: Marcello, espirato.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

0: guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe d'ingandro,
1: io resto non dico.
0: Sirene d'ingandro,
1: io resto non dico.
0: Civette che allettano,
1: io resto non dico.
0: Commedie che brillano,
1: io resto non dico.
0: Su rose spinose, su colpi vezzose, su morse bellite, con nome maligne, maestre di canni e liti, da fanni che vengono.

0: Entria mia bella Venere, andiamo Cecilia.
1: Entria
0: mia bella Venere.
1: Al buio, signor mio.
0: E quello che vuol dire?

0: Questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira.
1: Se gli ha avuto giudizio.
2: Figuole, ti faccio un precipizio.
0: E adesso, Leporello.
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Ah sì, non conoscessi.
0: Come Birbo.
2: Ah, siete voi, scusate.
0: Cosa è stato?
2: Per cacion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, ve dono.
0: Via, via, vien qua. Vien qua, che belle cose vi leggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
2: Non esco certo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
2: Vado meglio.
0: Mi accarezza, mi abbraccia, caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
2: Come l'hai detto?
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tali differenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie?
0: Meglio ancora!

0: chi ha parlato?
1: Oh, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: ve l'ho detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Oh, scusate, non ho imparato a leggere Arnaci della Luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse
0: al passo stremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia! Ma mi par, o dai mirati che ti arrivino occhiate licità, par vivo, par che sento e che voglio palar.
1: Orsiu valago, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.

0: potrò. Me trema il cuore, non posso, non posso terminare.
1: Finiscila, o nel bel po', ti metto questo char, ti metto questo char.
2: E miccio che capriccio,
1: che gusto, che spassetto, io sento miccela. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.
2: Stata gentilissima, benché di marmo siate.
0: Oh, padron, padron mio, mi rado, che se...

0: Arrivo. Mentre io mangio, fischia poco.
1: Non so fa.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Eccellente il vostro cuoco. Eccellente, eccellente il vostro cuoco.

0: un jour.
1: Per carità, una data fuori qua. L'uomo bianco, l'uomo bianco. Ah, padrone, io ce l'ho, io manco. Se vedeste che figura, se

Combatte! Apri! Mio freno! Apri, dico! Apri! Batto! Per togliermi di dritto ad aprire!

solo a scoprirsi di inganno in quest'ermo ed a noi novello suolo. Ma ancora alcun non veggio

fuggi, salvati a minta. E dove, oddio, senza licidio vado, a regge fasce io l'innalzai da sconosciuta mano. Ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licida involva me.

Ventulato, ecco vicino de tuoi miseri l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita, esponi libero il tuo desir, quanto ti piace

Alcandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce ricostrui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: donde la vesti?
1: Avendo non moneta.
0: Questo aminta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monire donde la vesti?
2: Signore.

0: voce al trono s'educò per mio consiglio.
1: Condami, ecco finto, ecco il mio figlio.
0: Felice padre,
2: oggi molti in un punto puoi render lieti.
1: E lo desio, car si è finito il figlio mio, mega credariste.

dolor in venne. Il frapposto forse ritarda il suo venir. Tacqueta, in tempo giungerà. Prescritta è l'ora, agli olimpici giochi.

genti in saffia, come si tratta il brando. Altra specie di guerra, altrani, ed altri studi son questi. Io ti nomi a noi cesto, disco, palestra, a tuoi rivali, per lung'uso, so tutti familiari esercizi, al primo incontro del giovanile ardire.

0: tutto mio caro vinta, io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir.
1: Più lento prende nel finge di felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto,